0: en el castillo soy blu. Feliz estar en continuo a volar en feliz en alto del sol en ancora blu. Mentre el mundo pian piano scompare en el yo blu. La tua voce una musica dolce que suona per me. Volare, cantare, felice di stare, degli occhi tuoi, felice di stare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.